Mengelawa mengotato. Porohoram MBG tohulondalo tatapu ponapena o tohu mohelungololo tambati. Umai lapata perei odie ma popoto udulio owoluolo anasikola. Uau ma popoto udulio jadwalilo sikola. Yayasan Kumala Fajar Group Sri Mulyati Taiplo Otambulai ngohilaya operei tolo di minggu mulabuti ma pilopohuna lio ulopo opiohe uhe pekala jawa liolo SPPG uma pilopotu udulio uolopotunu opotuhata mondo badan gizi nasional. Udilu hengali obuti odelo tambati lo u pola hualio pale u potimoia lo ta kalakalaja akuntan u potimoia ta hali lo gici wau kapala lo SPPG alihu kalaja monona olo u moto yunuto wau motu ude wolo sarati odu data ta mo otapu MBG uito ma kalakalaja olo SPPG alihuto umo depita MBG buti matutu heta uau tutu hatawa. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.